un ragazzo senegalese che vivo qua del Pigneto da tanti anni. Come il Pigneto è un quartiere rovinato da tanti gente che ci vengono.